0: piace questa musica. Girl, I got this. Don't gotta think too hard. It's a can't miss. I know right where to start. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.
1: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Padova.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore, che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questa volta

assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi. Il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi. Il coraggio in una frase che fa paura. Il rancore delle storie maturato nel silenzio. Il sorriso che sconvolge mesi di tormenti. La bellezza che stringo io geloso del tuo cuore. Che proteggerò dal male.

ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova". Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova, la numero uno della musica nuova.
1: Alle 8:15 scopriamo i Santi, un duo musicale emergente di Trieste, formato dai fratelli Eric e Simon Puric. La loro prima canzone si intitola Messico.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano l'area di servizio Gruaro-Ovest non eroga carburanti in direzione del Bivia 4. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Veloci al 328-319-8000, il primo che ci manda un messaggio con scritto a storia, regaliamo una giornata alla Storia Beach, la tua estate al mare ti aspetta sottomarina, una spiaggia pensata per vivere tra relax, sport e divertimento, con campi da beach tennis e beach volley per divertirsi con gli amici, rilassati nell'area adulti con servizi e comfort dedicati. Poi c'è l'area dog friendly attrezzata per accogliere il tuo amico a quattro zampe, la piscina in acqua wellness con idromassaggi e quando arriva la sera il divertimento continua al Village e il parco giochi per tutta la famiglia. Prenota ora il tuo pacchetto al centrastoria.it, ma adesso al più veloce che ci manda un messaggio con scritto semplicemente a storia, regaliamo una giornata alla Storia Beach. 328 319 8000 e subito su Radio Padova, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti.
2: Ma

0: È la musica nuova di Radio Padova, Al Castellana, Dargen D'Amico insieme con Rooftop. Sono le 8.40, buona giornata, tra poco la situazione meteo in Veneto.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Giuro sono Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Anzi, bellissimissima, lascia un punto e una virgola quando scrivo di te.
1: Radio Padova Generazione Z.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
6: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
5: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Radio Padova Meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì transita un fronte da nord-ovest che impegnerà anche il Triveneto, dunque avremo un aumento dell'instabilità, con una nuvolosità più diffusa, quazioni temporali sparse fin dal mattino, specie sui rilievi, ma in estensione tra pomeriggio e sera anche alle aree pianeggianti e alle coste dell'Alto Adriatico, dove sono possibili fenomeni anche di forte intensità, con grandinate e raffiche di vento. Temperature dunque in diminuzione, in questa prima parte di settimana avremo valori decisamente più gradevoli rispetto ai giorni precedenti. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

Rovazzi, Arise e Nino D'Angelo insieme, la costiera amalfitana, Radio Padova, 8:53, buona mattinata, tra poco la nostra redazione in diretta e le ultime notizie, adesso Ermal Meta con Fabrizio Moro.

0: Padova. Suona le canzoni che ami.
1: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
0: E le canzoni che amerai.

Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, Damasina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra USA e Iran con il memorandum di Islamabad. È mai decollata però la seconda fase delle trattative che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato ha colpito il sud del paese. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. È in corso il primo contro esodo estivo, l'ANAS ha diramato anche per stamane bollino rosso su strade e autostrade. C'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un ventenne di origine africana è finito in acqua a Malgrate, ramo lecchese del lago di Como, sorpreso da un improvviso nubifragio. Tennis al Master 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe supera in 2-7 Sonego dopo il pregresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Musetti. Cobolli si gioca questo pomeriggio l'accesso agli ottavi con il belga Blocks. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 in punto.
4: Radio Padova. Il ritmo della tua estate.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Gabri Ponte, Giovanotti insieme a Radio Padova, DNA 9 e 4 minuti, buona giornata da Luca Lazzari, tra poco tornerà anche Venusia con l'oroscopo di oggi, adesso Cioffi e questa è Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Buone stelle a tutti da Venusia e ben ritrovati con l'oroscopo di oggi, lunedì 17 agosto 2026. Ariete, il vostro spirito intraprendente sarà anche oggi messo a dura prova dalla dissonanza di Venere, Marte e Luna. Cercate di non mostrarvi ostinati, sarà l'unico modo per trovare soluzioni ad eventuali dispute. Voto 7. Meno. Toro, il buon aspetto di Marte vi invita ad utilizzare tempo ed energie per tutto ciò che vi fa star bene, anche se verso sera, per la Luna che si sposterà in posizione disarmonica, potreste avvertire una certa stanchezza. Voto 8 meno. Gemelli, sono molte le stelle che anche in questo inizio di settimana sono dalla vostra parte, quindi non avete alibi, dovete darvi da fare. E voto 8. Cancro, una poco disponibile Venere non vi rende la vita facile, in particolare nell'ambiente familiare, ma un piccolo miglioramento potrebbe intervenire non appena la Luna tornerà a sorridervi. Siate fiduciosi e voto 7. Leone, la vostra giornata sarà accompagnata dalla Luna positiva affinché sappiate agire con determinazione in ogni circostanza. Il voto quindi è 8. Vergine, la benevolenza di Marte vi invita ad essere dinamici e ad organizzarvi con lo scopo di tornare alle consuetudini. Attività con una rinnovata energia fisica e mentale, quindi siate propositivi e voto 7 più. Bilancia, l'entusiasmo, favorito dalla presenza di Luna e Venere nel segno, avrà ripercussioni sia nella vita affettiva sia in quella professionale. Insomma, giornata ok e voto 8. Scorpione, la vostra mente a causa di Mercurio dissonante potrebbe non essere così acuta, perciò evitate di avventurarvi in questioni complicate e accontentatevi di dedicarvi all'ordinaria amministrazione. L'arrivo della Luna nel segno in serata vi sarà d'aiuto per fare un po' di chiarezza. E voto 7 più. Sagittario, la situazione lavorativa è soddisfacente, ma andrà tutto bene anche a chi è in vacanza. Il voto quindi è 8. Capricorno, bene il lavoro, sono sempre i sentimenti a rappresentare il vostro punto debole. Pazientate con il voto 7. Acquario, una bella luna vi renderà un po' più entusiasti e speranzosi nel futuro, specie lavorativo, perciò anche se siete in ferie, cercate di fare qualche piano che vi porti profitto. E voto 7 più. Pesci, siete tra i beniamini di Marte, quindi datevi da fare senza risparmiarvi, ne trarrete benefici a lungo termine. Voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Padova, Radio Padova, il ritmo della tua estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Sulla 4 Padova-Venezia si verificano code tra Padova Est e il Bivio per la 13 in direzione Trieste. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Al momento è tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Ospite a Radio Padova quest'oggi il dottor Sergio Peruzza, specialista in geriatria e gerontologia presso le sedi dei centri di medicina di Vittorio Veneto e Conegliano. Dottor Peruzza, oggi a 60-65 anni si è spesso attivi e in piena forma. Com'è cambiato il concetto di invecchiamento e quando dovremo iniziare a prenderci cura della nostra longevità?
1: Le evidenze documentano che oggi un 65enne ha una performance fisica e cognitiva paragonabile a quella di un 40-45enne di circa 30 anni fa, perché probabilmente la vecchiaia in epoca attuale consente di fruire di maggiori opportunità, stimoli, cultura, disponibilità di risorse in genere. Conduce una quotidianità attiva, indipendente, ricca di hobby e relazioni sociali. Quindi possiamo dire che la definizione di terza età sta vivendo una profonda evoluzione, trasformandosi da un concetto tradizionalmente legato alla senilità nel senso di declino funzionale a una fase di longevità attiva, possiamo dire di seconda giovinezza.
0: E quali sono allora i pilastri della longevità attiva?
1: Più precocemente adottiamo uno stile di vita corretto, più lunga e migliore sarà la qualità della nostra esistenza. Quali sono i pilastri? L'attività fisica non stressante, possibilmente quotidiana o almeno 3 volte la settimana. Una dieta corretta, inoltre bisogna coltivare anche forti relazioni familiari e sociali, non ultimo rispettare il pianeta, curare il proprio habitat, comportamenti sani anche nei confronti dell'ambiente. Tutto questo fa parte di presidi indispensabili per avere una longevità in buona salute.
0: Grazie al dottor Sergio Peruzza, specialista in geriatria e gerontologia presso le sedi Centro di Medicina di Vittorio Veneto e Conegliano. Per informazioni, centrodimedicina.com.
2: Radio Padova.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: E il battito animale, notte come non ce n'è.
0: E le canzoni che amerai.
2: Con un canto d'amore.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Viaggiare in prima, Ligabue su Radio Padova. Ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti da Luca Lazzari. Tra poco, fino alle 13, starete in compagnia di Cristina Dori. Prima le ultime notizie, subito Madame Marrakesh. Questa è Volevo Capire. A domani.

0: Radio Padova News.
1: Notte di guerra tra Russia e Ucraina, i droni da combattimento di Kiev colpiscono le regioni di Rostov e di Mosca, che risponde, 12 in tutto i morti. L'inviato di Trump Kushner è in Medio Oriente per tentare di riavviare il dialogo su Gaza. Nelle scorse ore l'incontro con l'emissario di Hamas, oggi quello con Netanyahu, che rigetta la proposta americana. I mercati europei sembrano sperare in sviluppi positivi delle crisi medio orientali. Milano in avvio, cresce di circa 0,5%. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna, con fuoriuscita di lava e cenere. All'aeroporto di Catania scattate fino alle 14 limitazioni per il traffico aereo in arrivo. Trionfi azzurri nei tornei europei, oltre a nuoto e atletica, bene anche le azzurre della ginnastica Zagabria, che chiudono alle spalle della Russia con il bottino di un oro, 3 argenti e un bronzo. Tra 2 giorni il torneo maschile. Da Laura Supino, buona giornata.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 in punto.
4: Questa è Radio Padova.

0: Che belle le ragazze, ha ragione Clara, insieme a San Giovanni, autori, coautori di questa canzone, che è una delle canzoni di questa estate, insieme a Radio Padova Ritmo Italiano, un ritmo che continua insieme a me, Cristina Dori, adesso anche con il piacere di un ascolto fluido e continuo di tre canzoni in fila, una più bella dell'altra, per cui vi consiglio restate con noi per il massimo divertimento.
1: Tre canzoni in fila.

canzone Achille Lauro, nuova canzone tra l'altro, La città degli angeli, che ci accompagnerà ovviamente durante tutta l'estate qui a Radio Padova Ritmo Italiano. E in questa giornata di lunedì 17 agosto, beh, sappiate che questo è il giorno del gatto nero, ma a livello internazionale è una cosa veramente importante, una ricorrenza che è nata per proteggere questi poveri felini, difenderli dalle vecchie superstizioni e favorire le loro adozioni nei rifugi. Molti di questi rifugi, infatti, e associazioni segnalano la difficoltà nel far adottare cani e gatti neri, eppure il gatto nero è molto spesso un compagno affettuoso, leale, protettivo come tutti i gatti, ben lontano dalle credenze popolari che si attaccano alla sua pelliccia. Io ho un mio vecchio amico che, cioè, non siamo mai riusciti a toglierla questa superstizione. Lui, se vede un gatto nero che gli attraversa la strada mentre in macchina, accosta e aspetta che un'altra macchina passi e poi lui attraversa, diciamo, il tratto dove c'era il gatto nero. Pazzesco come rovinarsi la vita, soprattutto come ridurre questi poveri animali a qualcosa di assolutamente non bello, ecco. Quindi viva i gatti neri, viva la loro giornata e soprattutto viva la musica di Radio Padova, con lui attraversa, diciamo, il tratto dove c'era il gatto nero. Pazzesco come rovinarsi la vita, soprattutto come ridurre questi poveri animali a qualcosa

Ratatà Mahmood, 12 e 17 qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Con voi ci sono io, Cristina Dori. E voi dove siete? Cosa state facendo di bello? 328 319 8000, il canale proprio diretto per raccontarcelo. Mentre ci prepariamo per gli aggiornamenti, nel caso foste al volante, visto che arriverà appunto viaggiando a breve, prima per voi Salda Vinci con Poesia.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova per incidente. Si verificano code tra Brescia Est e Desenzano verso Venezia per traffico intenso nella stessa direzione. Si rallenta tra il bivio A21 e Peschiera. Si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Rallentamenti sulla 4 Padova-Venezia in direzione Milano tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est. Per traffico intenso sulla 4 Venezia-Trieste si verifica code in direzione Venezia tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza e in direzione Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova. Code anche alla barriera di Trieste e Lisert in ambo le direzioni. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Viaggio con Radio Padova.

Da sola in the night, Takajeke tra Tommaso Paradiso e Mezzogiorno e Mezzo. Naturalmente questo è anche il momento buono per augurare buon pranzo a tutti voi, o chi si stesse preparando qualcosa di buono da mangiare, che lavoriate, che stiate già cominciando a studiare perché dovete fare delle cose, o ancora siate in vacanza. Noi di Radio Padova ci siamo, e con questo altra canzone di questa estate 2026 con Radio Padova, Madame.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Su Radio Padova, la disco italiana.
2: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Summer Funk, Francesco Gabbani. Bella l'estate anche per lui, anche se ha avuto quel piccolo malore, fortunatamente si è ripreso, ma probabilmente lo stress, il caldo, certo che questi artisti in questa estate 2026 a fare i live non credo si trovino perfettamente a loro agio. Allora, invece, continuando a parlare della bella musica di Radio Padova Ritmo Italiano, arriva Jovanotti del 2022, se lo senti lo sai. Vi do appuntamento a domani alle 10 e adesso ascoltateci perché sentite come canta.

0: ali si fanno pesante, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Benvenuti in paradiso insieme a noi.
1: E le canzoni che amerai.

0: Sono le 13 in punto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Max Gazzè sotto casa su Radio Padova Ritmo Italiano. Siamo nel pieno di quel momento di transizione tra mattina e pomeriggio. Buon appetito nel caso in cui stiate pranzando. 13:04. Buon lunedì e buona settimana a tutti da Maurizio Modica. Noi staremo insieme oggi, giornata numero 17 del mese di agosto, fino alle 16. Per cominciare, beh, Tiziano Ferro e questa che si intitola Indietro.

Ermal Meta con Calma Metafisica su Radio Padova Ritmo Italiano. E così per un attimo parliamo del nostro territorio e il meteo, perché è vero, in arrivo qualche temporale magari nel corso della serata. Ciò significa che è allerta gialla per temporali almeno sui rilievi, e poi potrebbero appunto in serata arrivare su pianura e costa per quanto riguarda il Veneto. Comunque dovremmo aver mandato in archivio le ondate di calore, anche se comunque da domani e poi mercoledì è previsto il ritorno del bel tempo e l'aumento di qualche grado delle temperature. Ribadisco, speriamo di aver archiviato le ondate di calore. Noemi su Radio Padova, il nostro Ritmo Italiano. Ritrova tu, cosa fai questa sera? Stare con

0: Radio Padova.
1: Calma, non può esserci nell'amore, perché quel che si è ottenuto è sempre solo un nuovo punto di partenza per desiderare di più. Marcel Proust.

0: scopri il mondo della tua radio preferita. Segui Radio Padova su Instagram, Facebook e TikTok. Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Su Radio Padova stai ascoltando Canzoni d'amore.

Radio Padova. Sei tu stessa a riflettermi. Io mi vedo così poco. Senza di te non vedo che un deserto. Paul Eluard.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: andato via con me.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Stai ascoltando?
7: Radio Padova.

0: capita fino in fondo veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.
1: Me e te.
0: Quasi una negazione.

0: Padova.
1: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così, col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

0: è l'una e tre minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.